aplauso. Un piano quebrado. Y ahora viene con ustedes mi hermanito Eric Palmieri.